Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambiki, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha Ishichangana.